Ahakoa uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.

0: waru kirikiri roa.
1: Kia ora, ko tua koe ohia tōku ingoa e whakarongo ana koe ki tōku waiata mana tū ki te reo irirangi o Tainui Live. Mauri ora!